il civiato. Uai cucù, uai cucù, uai cucù. Mam cucù che subato, suottavo il civiato. Uai cucù, uai cucù, uai cucù. Il bisogno che ciava, cucù, cucù. Jak wyzią szczedać miała.